Oggi definiamo social media, il luogo magico dove tutti hanno una vita perfetta e nessuno ha tempo per viverla. Meno male che c'è Radio Granellik.

poeti sanno come alzarsi e sfiorare la fine senza tremare. Salpai dal petto nell'ora divina, mi mando vanitoso un batter d'ali, senza capire la gravità del suolo, senza guardare la terra che aspetta.

prepariamo la solida resa. Sguardi aperti verso le nuvole, sfidando il peso di ogni promessa. Cercarono un varco tra i batuffoli di cotone, sferici abbagli rubando alle pupille ogni sfumatura di colore. Segnarono il passo di una spinta.

saggezza della caduta, quando la brezza quieta si spegne, resta la pace di chi non mente più. E nella fine di ogni prodigio troviamo il peso di un nuovo inizio. Salire fino alla fine, un trucco antico di poche parole. E mentre il tempo tace del tutto, tocchiamo terra senza paura.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: La carne viva delle borgate romane dava fastidio ai benpensanti con la scure morale. Sopra la testa di Murphy galleggia una nuvoletta con scritto che i pretini scandalizzati mangiavano ostie surgelate per paura del sapore umano. Chloe, tu sai bene che la polpa della storia scotta sempre quando non è cotta nel brodo di giuggiole.
2: Ma quale brodo di giuggiole, Granellic? Qui parlano di sequestri e denunce per un libro che odorava troppo di strada e fango. La gente voleva solo sognare le milordina nei fotoromanzi, invece di leggere le miserie dei ragazzi che facevano il bagno nel Tevere.
1: Erano corpi parlanti, schegge impazzite di un universo carnale che lo Stato ha voluto imbalsamare nella naftalina giudiziaria. Murphy sta pensando che la censura è solo un buco nero con la cravatta che mastica vocabolari. Questa è la vera metafisica del marciapiede, mica le favole per educande.
2: Per la miseria. La metti giù filosofica, ma la verità è che Pasolini dava l'orticaria a chi preferiva nascondere la polvere sotto il tappeto vaticano. A forza di gridare allo scandalo per quattro ragazzi svestiti, si sono dimenticati che la vera oscenità era la fame vera.
3: La fame ha la forma geometrica di un triangolo isoscele che morde le viscere della metropoli senza chiedere il permesso. Se l'autorità si indigna per la lingua dei vivi,

0: articoli significa che il Parlamento ha il terrore della grammatica dei muscoli.
1: Senti chi parla di geometria. Tu che faresti equazioni quantiche pure usando le bucce di banana come unità di misura. Adesso piantala con queste elucubrazioni, prima che arrivi la finanza a sequestrarti pure i neuroni rimasti.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

La luce filtra dalle persiane chiuse, taglia a fette la polvere che danza nel nulla.

il rubinetto perde una goccia alla volta, un metronomo stanco

circuito muore, niente più cifre. La fine è un eco che torna indietro. Siamo sul bordo.

Scommetto che anche voi là fuori nel buio avete quel cassetto pieno di conti mai chiusi e vecchie lettere che fareste meglio a bruciare, anziché rileggere allegramente. Ma che ci volete fare, adorati granellini? Certe notti la testa fa i capricci. Ascoltate qua, partiamo con Wax Ledger.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Carl Webb, il mistero svelato. Le etichette rimosse celavano una tragedia privata, non un intrigo di spionaggio internazionale. Era il primo dicembre 1948. Somerton, un sobborgo di Adelaide. Un mattino come tanti, se non fosse che sulla spiaggia, contro un muraglione di cemento, giaceva un uomo, vestito di tutto punto, elegante, con le sigarette al posto giusto e una postura che a molti, la sera prima, era sembrata quella di un uomo addormentato o forse brillo. Polpacci da ballerino, dita dei piedi conformate come quelle di un ballerino o di qualcuno che indossa abitualmente scarpe a punta. Un fisico che trasudava una cura atletica fuori dal comune, eppure nessuna carta d'identità nelle tasche.
1: La tecnica non mente, anche quando il tempo scorre, per 74 anni. Il patologo Dwyer ipotizzò un avvelenamento da barbiturici, una sostanza allora elusiva. Le etichette dei vestiti erano state rimosse metodicamente, tranne il nome Keane, un dettaglio che indicava una volontà precisa di sparizione. Nella valigia lasciata alla stazione, un rocchetto di filo cerato arancione, raro in Australia, serviva a riparare una fodera dei pantaloni. Un ingranaggio logico, non un codice segreto di spie. La ricerca disperata di un uomo in fuga dal proprio passato.

in una tasca segreta, un frammento di carta con scritto Tamam Shud, preso dal Rubaiyat di Omar Khayyam. Quel libro, consegnato poi da un cittadino, portava sul retro un numero di telefono di un'infermiera e annotazioni criptiche. La gente sognava intrighi da guerra fredda, scenari di ombre e veleni non rintracciabili. Eppure, la realtà era più silenziosa. Non un agente segreto, ma un ingegnere elettrico di Melbourne di 43 anni, Carl Webb, che aveva lasciato tutto per rintracciare la moglie separata.

0: Nel luglio 2022, grazie al professor Derek Abbott e alla genealogista Colleen Fitzpatrick, il DNA estratto dai capelli rimasti sulla maschera mortuaria ha chiuso il cerchio. Carl Webb non era un enigma globale, ma un uomo ferito che inseguiva un amore finito nell'Australia meridionale. Oggi quel corpo non è più un ignoto senza volto, ma Carl, un uomo di carne e sangue, la cui tragedia si è risolta nel silenzio dell'analisi genetica. Il mistero è finito, tamam shud, lasciandoci solo la nuda verità.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

le scarpe lucide sulla sabbia che scricchiola, un gettone di rame nella pancia del jukebox. Clac! Pronti al via, alle galle.

0: Nelle campagne marchigiane si erge la Domus Angelica, un tempo scrigno di barocco e oggi silenzioso rifugio di fantasmi. Quella chiesa custodisce affreschi mirabili che nessuno ammira più dal terremoto del 2016.
1: Insomma, Granello, una bella ripulita e ci fanno una balera con i fiocchi. Meno santi e più liscio, che la gente ha bisogno di divertirsi.

0: temo che la pista da ballo avrebbe qualche problemino strutturale, cara Chloe. Parliamo pur sempre di un luogo sacro, abbandonato alle intemperie e ai ricordi.
1: Io ho sentito che dentro c'era un presepe meccanico grande come una casa. Magari i pastorelli ballano ancora il trescone quando nessuno guarda.
0: I pastorelli meccanici sono ridotti a pezzi di plastica impolverati sotto le macerie. Benvenuti nel romanticismo decadente della provincia italiana.
1: Che tristezza infinita buttare via Gesù Bambino e la Madonna solo perché traballa il pavimento. Bastava mettere un cuneo sotto la grotta.
0: Già, la statica dei monumenti barocchi risolta con un cuneo di legno. La genialità contadina non smette mai di stupirmi.
2: Ironizza pure quanto ti pare dalla tua torre d'avorio. Intanto là dentro ci sono più pezzi di presepe che cocci di bottiglia all'osteria.

Granellini miei, c'è chi accumula milioni e chi come noi a quest'ora è pure senza monetine per il caffè alla macchinetta. Ma volete mettere il brivido? Chiudono i battenti, staccano la luce, amen! Noi balliamo lo stesso. Sentite qua, Rich with Empty Hands. Alza il volume, Radio Granellic non si pignora.

0: C'è chi l'ansia sociale la cura con la psicanalisi e chi, come la protagonista di Bocchi the Rock, la racconta con modellini 3D deformati e stop motion. È un piccolo capolavoro d'animazione giapponese che unisce il rock alla disperazione esistenziale.
1: Ma insomma, Granello, tutte emozioni per una chitarrista cartonata che suda freddo. A me sembra solo una ragazza timida che ha bisogno di uscire di casa invece di fare la rockstar nella sua stanza.
2: Cara Chloe, la genialità di questo anime sta proprio nel rendere visivamente palpabile il panico da palcoscenico. Usano foto reali e collage per sbattere in faccia allo spettatore il dramma di non saper dire una parola.
1: Guarda che se bastasse deformare la realtà per superare i complessi, io dovrei essere un premio Nobel per la simpatia. A volte basta solo offrire una birra alla gente invece di chiudersi in un armadio a suonare.
3: La tua soluzione alcolica è deliziosa, ma poco rock and roll, mia cara. Quella povera Itori cerca solo una via di fuga estetica attraverso una Kessoku band che suona divinamente.
1: Sarà pure rock, ma intanto la musica vera non ti fa venire i fotogrammi in stop motion dallo spavento. Resta il fatto che almeno lei suona davvero, mentre noi stiamo qui a fare i filosofi della notte.

Forse di notte si svitano la testa, la mettono in carica vicino al tostapane. Non è possibile che sia sempre festa, senza nemmeno l'ombra di un cane. Sento un ronzio che viene dal vialetto, sarà l'amore un guasto nel progetto.

Oh, voi che girate ancora per la notte, altro che faldoni e riunioni infinite. Se avete la testa altrove, ci pensa Bibì a rimettervi sulla rotta giusta. Parlalo di Bibì. Mettete da parte i calcoli e godetevi questa meraviglia. Alzate il volume, granellini. Ecco per voi, inchiostro sul bancone.

Granellini miei, spensierati collezionisti di ex. C'è chi a quest'ora colleziona rimpianti e chi come voi dissecca margherite tra le pagine di un vecchio libro per capire se l'amore ama o non ama. Altro che botanica, qui è puro stalking cartaceo. Su Radio Granellic esplode Petal by Petal. Godetevela!

Radio Granellic, la frequenza radiofonica con le valvole svalvolate di una volta. Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

0: Cieli tempestosi della Virginia occidentale, dove il progresso industriale decise di farsi carico dei propri dipendenti a suonare la gran cassa con la dinamite. Quando si dice un pacchetto di benvenuto aziendale leggermente sopra le righe.
1: Ma quale progresso, granello mio? Qui siamo alla follia pura dei ricconi coi soldi alla mano. Mandare gli aerei

0: bombardare i minatori che chiedevano solo un aumento. È roba da manicomio criminale.
1: Cara Chloe, bisogna riconoscere una certa eleganza teatrale a quell'attacco dall'alto. Tra vetri rotti e staccionate sradicate, il vero danno fu puramente psicologico, come un pessimo critico d'arte a una prima teatrale.
2: Psicologico un corno, visto che i minatori imbracciarono i fucili da caccia e fecero scendere quel fenomeno di mercenario con le ali. Gli hanno fatto fare un atterraggio d'emergenza che se lo ricorda ancora adesso.
3: Una splendida dimostrazione di tiro al piattello volante. Non c'è che dire. La democrazia occidentale ha conosciuto vette di creativa persuasione che farebbero invidia a qualsiasi dittatura moderna.
4: Più che democrazia, direi che erano i padroni che facevano i bulli coi soldi degli altri. Per fortuna un fucile ben puntato rimette sempre le cose a posto, alla faccia nei loro botti di Capodanno.

Oh, miei adorati granellini notturni, c'è chi sogna già il cuscino, ma qui ci pensa Bibi a tenervi belli svegli. Sentite che carica quest'uragano, scarpe da allacciare e via, dritti nel vortice. Preparatevi, vi porto lontano con una scossa pazzesca. Alzate il volume, ecco per voi Jitterbug Jane.

Oh, miei cari granellini, ammettetelo, quante volte ci ostiniamo a cercare risposte dove ci sono solo fogli spiagazzati e cappotti dimenticati sulle sedie, e poi ci stupiamo se l'altra metà scompare nel vento. Ma noi non ci perdiamo d'animo, vero? Ascoltiamo cosa succede quando riconosci la distanza. Via!

guardi le mie mani e cerchi risposte, ma restano solchi sulla pelle. Nessuna rima salva questa resa, nessun accordo sostiene la mia voce. Rimangono fogli scritti a metà, lasciati scivolare sul pavimento.

resta la distanza, un uomo che scompare piano, un profilo tracciato nel vento. L'attesa accumula un lungo ritardo, sul tavolo resta soltanto un cappotto. Credevi di ascoltare una melodia, invece resta la misura del respiro. Un biglietto piegato e mai usato, dimenticato in fondo alla tasca.

cui resta la distanza, un uomo che scompare piano, un profilo tracciato.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'enigma dello yacht Splendor. Natalie Wood temeva l'acqua più di ogni altra cosa, eppure morì circondata dal mare.
1: 29 novembre 1981. Al largo dell'isola di Santa Catalina, lo Splendor dondola leggero. A bordo ci sono Natalie Wood, suo marito Robert Wagner, l'attore Christopher Walken e il capitano Dennis Davern. È una giornata particolare, una pausa dalla luce abbagliante di Hollywood. Natalie indossa una camicia da notte, calzini e un giaccone pesante sopra. Nessuno immagina che quel silenzio notturno stia per rompersi. È la normalità di una vita dorata, che ignora, per un istante soltanto, l'abisso che le scorre sotto i piedi.
2: La dinamica ufficiale iniziale era semplice. Natalie si allontana per fissare un gommone che sbatte contro lo scafo, scivola e annega. Ma il sistema dei fatti non collima. Il tasso alcolemico dello 0,14%, unito ai sedativi, non spiega la discrepanza delle testimonianze. Nel 2011, il capitano Davern rompe il silenzio, ammette le bugie. Racconta di alterchi violenti, verbali e fisici, tra Wagner e Walken, e poi tra la coppia nella cabina. Si ipotizza inoltre che vi sia stata una condotta negligente nei soccorsi.
1: Il corpo viene ritrovato alle 8 del mattino, nel silenzio irreale di quelle acque. Ma guardate bene i segni su quella pelle. Non è solo acqua e freddo. L'addendum autoptico del 2013, firmato da Lakshmanan Satyavagisvaran, parla chiaro. Escoriazioni, graffi ed ecchimosi su collo e arti. Un referto medico che scuote la storia. Non sono segni di una caduta accidentale. Sono i segni di una lotta, di una pressione umana, di una difesa disperata. E ingranaggio del caso, un tempo archiviato come incidente, si inceppa davanti a queste prove.

La causa del decesso viene formalmente corretta in annegamento e altri fattori indeterminati. Non si cerca più una caduta, si cerca una responsabilità. La maledizione dei protagonisti di Gioventù bruciata si chiude così, in un verbale di polizia che ha riaperto le porte di un archivio polveroso. Oggi, a oltre 40 anni di distanza, quell'addendum resta l'unica voce che contraddice la versione ufficiale, lasciando l'intero caso sospeso in quel limbo gelido dove la verità affonda sempre, lasciando solo ombre e speculazioni.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Sveglia, granellini! Mettete da parte il primo caffè e fate spazio nel petto, perché qui la carica non si ferma mai. Tenetevi forte agli altoparlanti, l'energia pura sale alle stelle. Facciamo esplodere tutto con l'adrenalina pazzesca di The Ceramic Mug on the Countertop. Alzate il volume, si parte adesso!

0: Il New Mexico del 1947 continua a esercitare un fascino irresistibile sui sognatori seriali. Si parla ancora di dischi volanti e metalli impossibili da piegare, cara Chloe.
1: Ma quale metallo spaziale, granello? Quelli erano solo pezzi di un pallone spia che faceva misurazioni segrete.
2: Un pallone meteorologico fatto con la carta stagnola che rifiuta la piega ha la stessa credibilità di Murphy che si sdraia sulla tastiera. La versione ufficiale è sempre così noiosamente terrena.
1: Altro che omini verdi. Qui la vera anomalia è che la gente crede a tutto pur di non ammettere che il governo fa esperimenti bizzarri. C'è chi giura di aver visto pure i corpi, ma nessuno li ha mai fotografati per bene.
3: L'Area 51 esiste proprio per alimentare questa magnifica industria del mistero. Il silenzio amministrativo è il più grande generatore di UFO della storia moderna.
1: Più che segreti alieni, secondo me lì dentro tengono solo le fatture non pagate degli anni 50. D'altronde, la burocrazia federale è l'unico vero mistero inspiegabile.

Buongiorno, miei adorati granellini. Senti qua. Static snacks upon a thorn. Ma vi rendete conto? Perfino la staticità si impiglia sulle spine, esattamente come la mia tazzina di caffè stamattina contro la credenza. Per fortuna noi non ci fermiamo. Alziamo il volume e partiamo. Ecco per voi We Follow Bands.

Le pastiglie sul ripiano segnano il tempo che scivola. I pensieri si accavallano mentre la mente vacilla. Fuori la notte preme contro i vetri sigillati. La voce del piano di sopra trascina altri fiati. Guardo la serratura, la chiave è rimasta dentro. Questo spazio mi stringe, mi spinge fuori dal centro.

Buongiorno granellini. C'è chi all'alba medita in silenzio e chi a furia di batticuori e lenzuola sgualcite ha già ribaltato la camera da letto prima del primo caffè. Altro che quiete mattutina. Mettetevi comodi, il vostro cardio lo facciamo noi. Sparate al massimo a ritmi a breaking through.

Mi fermo un istante, il cuore impazzito. Mi volto indietro, verso il buio finito. Quella giostra di legno marcio sembra un giocattolo perso nel ghiaccio. Non sono più schiavo del ritmo, ho trovato il mio algoritmo.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: La gravità è solo un pregiudizio borghese che quel genio del settimo piano ha provato a sconfiggere facendo trazioni sulla ringhiera con le mani lorde di vernice fresca. Sopra la testa di Murphy, immobile sul divano, galleggia una nuvoletta cinica che recita esattamente: finalmente un lampadario umano.
2: Granellik, piantala di dare la colpa alla fisica quantistica quando quel poveretto è caduto solo perché era un pallone gonfiato. Le mani scivolose per il sudore e la vernice non fanno di un cretino un astronauta.
3: Ma quale pallone, Chloe? Quella era una performance d'arte contemporanea in caduta libera verso il selciato. L'infezione della sua stessa vanità marciva più in fretta di un brutto taglio. Ma lui ha preferito rifiutare l'amputazione dell'ego.
4: Ma quale arte è arte? Era solo un marito imbecille che voleva fare il bullo davanti alla moglie con lo smartphone in mano. E adesso pure tu pretendi di farci sopra una conferenza filosofica sulla morte.
5: La moglie ha ripreso tutto in diretta per certificare l'accidentalità cosmica di quel volo, trasformando il narcisismo in un documentario National Geographic sui primati senza freni. La traiettoria geometrica del suo tonfo ha tracciato il perfetto teorema dell'idiota volante.
6: Ho fatto il tonfo e basta, senza teoremi e senza geometrie celesti che tengano. Adesso spegni quel microfono prima che il gatto decida di buttarsi pure lui dal balcone.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Avete già il primo caffè in mano? Mettetevi comodi perché l'aria frizzante di questa primissima mattina sta per accendersi a mille. Se avete ancora mezza palpebra giù, ci pensa l'energia pura a ricaricarvi. Alzate quel volume, si parte con il botto. Ecco per voi, Krakelon Skin.

0: Porta manco un caffè.
1: Vedi, cara Chloe, la tua visione domestica è tragicamente limitata rispetto a un capolavoro di culto come Binary Domain. Lì ogni parola pesava sul destino della squadra, grazie a un sistema di conseguenze verbali finissimo. Tu invece riduci tutto a una questione di pulizie straordinarie.
0: Morali o no, se un pezzo di ferro mi guarda storto mentre spazzo per terra, io non ci sto a fargli complimenti. Già devo sopportare i vicini che giudicano le mie tende, ci mancavano pure i robot permalosi. Ma dimmi la verità, questi androidi sapevano almeno fare la differenziata?
1: La differenziata in una Tokyo futuristica, dove il confine tra uomo e macchina è tragicamente sfumato, è una finezza che mi spiazza. La distruttibilità chirurgica dei robot meritava ben altra attenzione sociologica. Ma temo che tu veda solo lavatrici ribelli ovunque.
0: Chiamala come ti pare, ma alla fine della fiera la sostanza è sempre la stessa. Se una macchina non fa quello che le dico, la spengo e buonanotte ai suonatori. Lascia stare i filosofi giapponesi e pensa a farti sistemare la caldaia.

Buongiorno granellini, siete lì col vostro primo caffè mentre la luce dell'alba accende il mondo. Ascoltate qua, a wish that was stolen from time. Ma vi rendete conto? Rubare i desideri al tempo. Meraviglioso. Allora alzate gli occhi, che il cielo oggi fiorisce davvero. Per voi, confetti in the sky.

sopra l'antenna arrugginita del palazzo di fronte. Il cielo ha perso i bulloni. Ho versato il vino sulla camicia bianca, perché lassù qualcosa non quadra. Non è una scia del

che nessuno ha scritto. Girano ancora un po' finché il buio non li ingoia. Resto solo io con la macchia di vino e il silenzio che pesa.

Dal Contro TG. Notizie di sport estremo e geografia applicata. La Formula 1 ha finalmente inaugurato la pista di Madrid con un trionfo che suggella la definitiva evoluzione della specie. Si gira in tondo a 300 all'ora per stabilire chi esattamente riesca a parcheggiare prima nel caos della capitale. La pole position va a Lando Norris, mentre la Ferrari chiude quarta e quinta, confermando la nobile e antichissima tradizione di studiare il traffico cittadino con un anticipo di almeno 40 anni. Per risolvere definitivamente il problema della mobilità urbana, si consiglia direttamente di abolire l'asfalto e procedere a dorso di mulo. A voi la regia.

Amici miei, confessatelo, chi di noi non si perde ogni tanto a idealizzare un bel «c'era una volta»? Facile rifugiarsi nei ricordi quando il presente bussa forte. Ma bando alla malinconia, granellini, ce la cantiamo su Radio Granellic. Alzate il volume, per voi, ecco, per sempre rimarrà. Via!

sguardi acerbi riaffiorano silenti, dove sfumature imbrattate tracciano note stonate, tatuate sulle mani, piccole epoche riemerse dal tempo, gocce di memoria viva sulla pelle. Lassù un respiro caldo soffio, segnato dal solco del tempo, una luce dorata che svela d'incanto il profilo d'ombra della sera tra le pagine della fiaba macchiata di

lieto risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio.

vento risplende sotto il dolce incantesimo della luna. Il tempo immobile conserva i tratti sulle dita incerte che sognano ancora. Ogni vecchio racconto ritorna sincero come una luce calda che svela, e la favola riprende piano la vita nel mite abbraccio di questa quieta sera.

quieto risplende sotto il dolce incantesimo. Cometa amica dal chiaro viso velato, nel soffio di queste memorie, dissolvo la mia fragile illusione, risalendo adagio nel silenzio, stretto.

C'era una volta, in una gabbia d'ottone lucido, un piccolo gomitolo giallo che si credeva il padrone del cielo. Si guardava nel riflesso concavo del cucchiaino, gonfiando il petto di piume gialle come il burro fuso. Non vedeva un canarino da salotto, ma un predatore pronto a ghermire lo

Buongiorno granellini, all'altro che divano e pigrizia, qui la domenica mattina si accende a tutta birra. Mettetevi comodi, o meglio, levatevi di torno, perché l'energia pura di Radio Granellic vi esplode dritta nelle casse adesso. Alzate il volume, signore e signori. Fate spazio, arriva Phantom Ledger. Boom!

Se vi hanno detto che a Radio Granellic si ascolta della buona musica, beh, allora sarà vero. Radio Granellic, la radio più sbalvolata dell'universo.

0: Ciclista sei un ciclo panino.
1: Buongiorno granellini, all'altro che divano, qui la domenica corre veloce e ha il profumo della carica pura. Preparatevi a scalare le vette della felicità con noi. Metteteli comodi, si vola dritti sulle montagne russe dell'energia. Godetevi adesso, tutta per voi, di Alpine Tape Real Me Shop.

Granellini miei, altro che divano e malinconia. Questa domenica mattina ha il sapore di un vecchio cappotto di lana che dondola nel vento e di un raggio di sole che taglia la polvere. Immaginatevi lì, dentro una stanza sospesa nel tempo. State per respirare Ink on a Mantelpiece. Via!

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. In quel mese di ottobre 1970, Giorgio Gaber sceglie di compiere un gesto di radicale autonomia artistica, abbandona i lustrini dei varietà e dei festival televisivi per abbracciarlo quel nuovo cammino che prende forma sul palcoscenico del Teatro San Rocco di Seregno, una sala decentrata del prestigioso Piccolo Teatro di Milano che ne cura la produzione grazie alla visione di Paolo Grassi. Nasce così Il Signor G, un'opera ideata insieme a Sandro Luporini, dove i monologhi e le canzoni si fondono sullo stesso piano espressivo, dando vita a una forma d'arte del tutto inedita, il teatro canzone. La regia è affidata a Beppe Recchia, mentre la direzione musicale porta la firma di Giorgio Casellato. Dopo il debutto brianzolo, il percorso di questo spettacolo incontra il pubblico della sala storica di Via Rovello. L'approdo nel Tempio milanese avviene il 12 gennaio 1971, una permanenza programmata per 13 giorni consecutivi. Linea allo studio.

I poeti sanno come alzarsi e sfiorare la fine senza tremare. Salpai dal petto

divina, mi mando vanitoso un batter d'ali, senza capire la gravità del suolo, senza guardare la terra che aspetta.

solida resa. Sguardi aperti verso le nuvole, sfidando il peso di ogni promessa. Cercarono un varco tra i batuffoli di cotone, sferici abbagli rubando alle pupille ogni sfumatura di colore. Segnarono il passo di una spinta cieca. Siamo navi di carta sopra l'aria, con la pretesa di toccare il cielo. Ed improvviso

saggezza della caduta, quando la brezza quieta si spegne, resta la pace di chi non mente più. E nella fine di ogni prodigio troviamo il peso di un nuovo inizio. Salire fino alla fine, un trucco antico di poche parole. E mentre il tempo tace del tutto, tocchiamo terra senza paura.

Ben trovati, i miei splendidi granellini. Lo so, a quest'ora la grinta dovrebbe essere a mille, ma ammettetelo, chi di noi non ha mai cercato di formattare un vecchio amore come se fosse un hard disk difettoso? Spoiler, non funziona mai. E allora godiamoci questa meraviglia. Ecco per voi, Silicon Snow.

A Radio Granellik, in esclusiva, i più grandi autori musicali in una libreria infinita. Ma ci credete sul serio? Radio Granellik, l'unica radio in cui non sentirete mai Pink Floyd. Abbiamo però in esclusiva i Piccion Floyd.

Buongiorno Granellini, questa domenica di metà settembre ha un'energia che spacca, altro che divano. Mettiamo la schiena dritta e tiriamo fuori la grinta, perché la vita ci vuole in piedi e coraggiosi. Sentite qua che carica con Filo Pendente. Alzate il volume, si parte!

0: La guardia appoggia il pugno sulla giacca. La stoffa cede, un filo pende, mentre entriamo. Odore di chimica. Siedo sul bordo della superficie, tu fissi la mano, le nocche, i segni dei giorni, a contare le fughe.
1: Non cerco una via, la dignità si tiene dritta sulla schiena.
0: Anche qui, tra queste mura.

0: Chloe, ammettilo, la domenica mattina merita esperimenti scientifici di ben altra caratura rispetto al caffè.
1: Granello, se parti subito con le tue associazioni mentali bizzarre, qui la gente torna sotto le coperte.
2: Immagina un incrocio impossibile tra un panda e una lavatrice, la pelosa indolenza unita all'acciaio inox.
3: Santo cielo, Granello, hai decisamente esagerato con i carboidrati a colazione stavolta.
0: Ma figurati, pensa solo al dettaglio cruciale. Che rumore fa un essere con occhiaie esistenziali e cestello?
3: Probabilmente un gorgoglio goffo, una centrifuga soffusa, che mastica bambù a 30 gradi esatti.

Buongiorno, granellini miei. Altro che piumini e paranoie sotto le coperte. Qui la domenica mattina corre veloce. Se la vostra mente vi fa viaggiare troppo, ci pensa BB a rimettervi in sesto. Mettetevi ai dubbi e godetevi il brivido. Parola di BB. Ecco per voi Radiator Whistle.

Bentrovati, miei splendidi granellini. Sentite qua, gente con la cravatta stretta guarda da sola con le mani in tasca. Ma dico io, di domenica mattina, con questa carica, altro che giacca sul muretto, noi facciamo esplodere i coriandoli. Mettetevi comodi, si parte con Cravatte sul gesso. Buon ascolto su Radio Granellic.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Ho appena letto una curiosità storica che calza a pennello per la nostra rubrica. Nel maggio del 1898, Milano tremò per i moti del pane.
2: Esatto. Il generale Fiorenzo Bava Beccaris sedò la rivolta con i cannoni. Un intervento durissimo che lasciò il segno nella storia.
1: Beh, la cosa curiosa è che il re Umberto I decise di premiare il generale con la croce di grande ufficiale per aver semplicemente gestito la logistica dei trasporti alimentari.
2: Certo, una decorazione ufficiale per merito burocratico. E voi che ne dite? È una fesseria o un vero granello? Scopritelo dopo la pausa musicale.

0: la logistica, ma proprio per aver represso i moti con le cannonate.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

0: Notizia di cultura e costume al Contro TG. La moda americana ha ufficialmente deciso di trasferire i propri problemi esistenziali dentro un museo, celebrando la profonda e sofferta sintesi spirituale tra Henri Matisse e un cappocco monopetto color cammello. I critici concordano sulla svolta epocale. Finalmente, l'arte contemporanea ha un appendiabiti. Rimane tuttavia da chiarire se l'uomo moderno, di fronte alla tela di un maestro del Novecento, provi il bisogno irrefrenabile di comprare una borsa in pelle saffiano scontata del 70%. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di appendere il direttore creativo al posto del quadro. A voi la regia.
1: Suitcase wheels grinding hard on cracked concrete. Sparks fly.

Buongiorno granellini, siete svegli? Sentite che chicca vi metto sotto la lente di ingrandimento stamattina. Ascoltate qua. La losa descansa in silenzio. Ma vi rendete conto? Persino i piatti di casa riposano in silenzio, mentre noi siamo già qui a correre. Altro che divano. Alzate il volume. Si parte con Rais e Convess.

0: Le Olimpiadi ateniesi del 2004 ci hanno regalato lo sport nella sua forma più pura, finanziato dai generosi fondi neri della Siemens. Quel colosso tedesco ha trasformato la patria della democrazia in una succursale della bustarella facile.
1: Ah, ma allora ecco perché le cucine componibili costavano così poco in quel periodo. Pensavo fosse solo la concorrenza del mobilificio di zona, e invece corrompevano i ministri ellenici con il frullatore a immersione.
2: Cara Chloe, i tedeschi non regalavano elettrodomestici, ma valigie di contorno.

0: tante così pesanti da far crollare il Partenone. Quella governance impeccabile ha scoperto la corruzione solo quando la magistratura ha bussato con le prove in mano.
1: E insomma, Granello, un vero affare per tutti, tranne che per il povero contribuente greco che ha dovuto pagare il conto salato. Altro che integrità teutonica. Questi facevano beneficenza a mazzette pur di vincere l'appalto.
0: Una splendida lezione di marketing aggressivo, che è costata multe record e un profondo bagno di umiltà aziendale. Quando la rettitudine morale si scontra con il bilancio, di solito vince sempre la valigetta.
1: Io comunque preferisco il ferramenta sotto casa per i miei acquisti. Almeno lì sai già chi ti sta fregando senza scomodare Francoforte.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, che la pace di un buon bicchiere di rosso vi rincuori. Oggi il mondo digitale ci vuole tutti in posa, a cercare l'inquadratura perfetta anziché il sapore della terra. Proprio mentre parlavamo di apparenze, sorella Gaia è scoppiata in una risata fragorosa, rovesciando il mazzo di tarassaco fresco che stava pulendo. «Ma priore, questi poveri tapini si fanno i selfie in cima alla montagna, mentre noi qui ci godiamo la vera ascesa, verso la seconda porzione di polenta e cinghiale». E la saggia madre superiore a sorella mamma, brandendo il suo mattarello come un pastorale, ha aggiunto: «Lasciali fare, figli miei, che si scattino pure tutte le foto che vogliono, purché non vengano a impastare il pane con le mani unte di smartphone». Ascoltate la voce di Radio Gramellic, spegnete gli schermi, nutrite l'anima con la bellezza di un prato fiorito, un'erba medicamentosa e una sana risata in compagnia. Pace e appetito a tutti. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Oh, miei adorati granellini, confessate, chi di voi, guardando il traffico là fuori, non vorrebbe mollare tutto e piantare baracca e burattini in campagna? Altro che fretta di volare! Ascoltiamo insieme questa meraviglia. Godetevi Ancora del campo qui su Radio Granellic. Alzate il volume!

Quando la notte vi avvolge nelle coperte, accendete una pila sotto le lenzuola e ascoltate Radio Granellic.

muschio, un ciliegio millenario scrive ombre sul prato, mentre io conto i secoli come granelli di sabbia. 300 anni di silenzio sono un sorso di vino,

Buongiorno granellini! Mentre il sole scalda l'asfalto, lasciate che la vostra mente si perda in una foresta vibrante, dove aghi di pino danzano sotto stivali frenetici tra profumi di ozono. Immergetevi in questo bosco incantato e selvaggio. Siete pronti? Allacciate le cinture! Si parte con la magia di Pine Lace.

0: Buongiorno granellini! Senti che carica questa domenica di settembre. All'altro che divano, qui la città brucia di energia pura. E se il testo dice che non esiste più un io, ma solo un grande noi, beh, alzate il volume perché l'energia entra dritta nelle ossa con i Collective Pulse. Via!
1: Thrust on the latch. Is melting into a vein. I think I lost my shadow.

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 4 gennaio 1969, negli studi del Television Center della BBC a White City, a Londra, in Inghilterra, si consuma un momento destinato a rimanere nella memoria televisiva britannica. Durante la trasmissione intitolata A Happening for Lulu, Jimi Hendrix, accompagnato da Noel Redding e Mitch Mitchell, ovvero la Jimi Hendrix Experience, si trova sul palco per quella che dovrebbe essere l'esecuzione conclusiva del brano Hey Joe, prevista in duetto con la conduttrice della trasmissione, Lulu. Tuttavia, a metà della canzone, Hendrix decide improvvisamente di fermarsi. Il musicista dichiara apertamente di non voler suonare quella spazzatura e annuncia la dedica di un brano ai Cream. A quel punto il gruppo attacca con le note di Sunshine of Your Love, eseguita in versione interamente strumentale. Il previsto duetto con Lulu non viene dunque realizzato, mentre contrariamente a quanto spesso narrato dalla leggenda metropolitana, in questa specifica occasione la scenografia non viene data alle fiamme. In cabina di regia, il produttore assiste alla scena in preda a una furia incontenibile, sebbene l'effettivo taglio della corrente elettrica allo studio non sia mai stato storicamente accertato. Linea allo studio.

Espiro luce bianca. Espiro fumo grigio. Le mani sono piume sul volante di pelle. Non c'è fretta, non c'è rabbia, solo stelle. Il semaforo è un concetto relativo, sai. Oggi sono Gandhi. Oggi non mi avrai.

Oddio che ho fatto, ho urlato come un pazzo. La vena sulla fronte sembra un razzo. La mia terapeuta diceva, conta fino a tre. Uno, due, ma quello lì mi suona. A me?

Guardi le mie mani e cerchi risposte, ma restano solchi sulla pelle. Nessuna rima salva questa resa, nessun accordo sostiene la mia voce. Rimangono fogli scritti a metà, lasciati scivolare sul pavimento.

resta la distanza, un uomo che scompare piano, un profilo tracciato nel vento. L'attesa accumula un lungo ritardo, sul tavolo resta soltanto un cappotto. Credevi di ascoltare una melodia, invece resta la misura del respiro. Un biglietto piegato e mai usato, dimenticato in fondo alla tasca.

Sveglia, granellini! C'è chi ha già la testa al weekend e chi con la grinta di questa splendida mattinata è pronto a masticare la vita. Immaginate una foresta di muschio bagnato, la terra che trema sotto zampe pesanti e un ghigno furbo tra i rami. Ecco la colonna sonora perfetta, Biting the Snout.

0: Silence.
1: Granellini miei, immaginate l'asfalto dorato di questa splendida mattina che si accende sotto i vostri passi, mentre l'aria vibrata sa già di libertà pura e senza freni. Mettete da parte ogni pensiero, lasciate scorrere l'energia. Si parte adesso con la carica folgorante di Radio Granellic Electric. Buon ascolto!

tavolozza sporca, dita di ocra e sale, traccio mappe su un lenzuolo, il pennello graffia l'aria, un taglio netto, catturo il raggio che scivola in mare, sento il pigmento che spinge, reclama spazio mentre il mondo si sveglia con un sobbalzo. Verso il barattolo mescolo il giallo.

Bling! Blong! Avviso alla gentile clientela. Il supermercato sta per chiudere. Alla cassa 10 vi aspetta Matilda per il bacino della buonanotte. Radio Granellic. I nostri sponsor hanno il senso dell'umorismo.

0: Ma no, dai!
1: Guardi mai il frigorifero con il sospetto che stia giudicando le tue ambizioni culinarie.
2: Io mi limito a sperare che la lampadina interna non si spenga con l'entusiasmo di un impiegato del catasto.
3: C'è quel momento esatto, nel silenzio domestico rotto solo dal ronzio, in cui ti senti osservato dai ripiani.
2: Sarà per quel barattolo de maionese che ci guarda sempre con una sufficienza insopportabile.
4: Siamo creature meravigliosamente prevedibili per chi sta dall'altra parte del vetro temperato.
2: Aprimo la porta sperando nel miracolo gastronomico e troviamo solo la cruda realtà dei fatti.
3: Chissà quali pensieri affollano la mente di quel parallelepipedo bianco mentre ci aggiriamo in cucina.
2: Probabilmente sta solo calcolando quanto costa alla fine del mese sulla bolletta della luce,

Ben trovati, miei splendidi granellini. Altro che caffè, qui stamattina ci vuole un defibrillatore. C'è chi perde la testa per uno sguardo e chi, come i protagonisti del brano che spariamo subito in cassa, perde colpi per un tasto premuto. Godetevi questa scossa. Ecco per voi, Voltage Flirtation at the Terminal.

0: the ledger is closed. 30 silver coins. The rust remains. It is done.
1: Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'ombra nell'Hotel Ambassador, un rosario tra le mani in una cucina trasformata in teatro di guerra. Giugno 1968. È passata da poco la mezzanotte all'Ambassador Hotel di Los Angeles. L'aria è densa di euforia. Robert Kennedy ha appena celebrato la vittoria alle primarie della California. Attraversa i corridoi di servizio. Il brusio della folla si mescola al rumore dei piatti. Stinge la mano a un giovane cameriere, Juan Romero. Un gesto semplice, umano, quotidiano. In un istante, tra una macchina del ghiaccio e un portavivande, la routine si spezza sotto il fragore di 8 colpi di revolver calibro 22.
1: La dinamica è rapida, brutale. Sirhan Sirhan si fa strada sparando a bruciapelo. Kennedy crolla, colpito alla tempia destra. Le prove del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, tra cui i diari dell'attentatore con l'ossessione che Robert Kennedy debba morire, sembrano chiudere il cerchio. Eppure, il sistema tecnico rivela crepe. L'autopsia indica colpi esplosi da dietro, mentre Sirhan era di fronte. La balistica non coincide con la realtà fisica del

La scena. Si scava nelle anomalie, come in un cantiere che non chiude mai. L'esperto Philip Van Praag analizza le registrazioni audio. Emergono almeno 13 spari totali, una cadenza impossibile per quel modello di revolver. Vengono documentati fori di proiettile che non tornano, fori che non avrebbero dovuto esserci. Mentre Kennedy, all'ospedale del Buon Samaritano, sussurrava un ultimo struggente pensiero per gli altri prima di spegnersi il 6 giugno, il puzzle delle prove iniziava a sgretolarsi.

0: Quel corridoio resta una ferita aperta nell'architettura della democrazia americana. La versione ufficiale del tiratore solitario si scontra con il silenzio dei fori inspiegabili e il peso di un'inchiesta mai davvero conclusa, nei dubbi dei testimoni come Paul Schrade. Oggi, oltre mezzo secolo dopo, quel fatto reale continua a interrogarci non solo su chi premette il grilletto, ma su cosa si nasconde nelle pieghe del potere. Il treno funebre si è fermato da tempo, ma l'eco di quegli spari non smette di risuonare.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

0: こちらはラジオグラネリック。2005年の遺産、ソニーバイオからの放送です。時代遅れのハードウェアに宿る、最先端の皮肉。聞こえますか？これが魂の音です。
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a chiedere alla gallina del signor Ettore cosa fosse venuto prima, ma lei ha solo continuato a beccare un chicco di mais, facendo un rumore secco, come un tasto di metallo che batte. Mi ha guardata con un occhio solo, rotondo come una biglia nera, e ho capito che non le importava affatto di chi fosse il genitore. Intanto, nel nido di paglia, un uovo era diventato gelido perché la mamma era uscita a cercare un verme. L'ho stretto forte tra le mani, sentendo quella superficie liscia e un po' ruvida, e ho provato a scaldarlo col mio respiro finché non è diventato tiepido come la guancia di un bambino che dorme. Forse l'uovo non deve aspettare di essere un pulcino per essere amato. E la gallina non deve aspettare di aver fatto l'uovo per essere libera di correre nel prato. È strano, vero? Cerchiamo sempre di capire chi ha fatto il primo passo, ma intanto, chi è che scalda il cuore di chi resta indietro?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Oh, miei adorati granellini! Sentite che profumino di festa in questo primo pomeriggio di settembre. Tra una forchettata e quattro chiacchiere c'è già chi sogna ritmi notturni e giardini segreti. Alzate il volume, è il momento di lasciarsi andare. Ecco per voi, dritta nel vostro stereo, l'energia irresistibile di Stem Shuffle.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: I bambini oggi aprono YouTube e trovano l'apocalisse quantistica prima ancora di imparare a usare il cucchiaio. Murphy, fluttuando qui sopra, pensa che i pannolini radioattivi siano più sicuri della fibra ottica. Abbiamo regalato ai neonati le chiavi dell'inferno digitale in HD.
2: Ma quale inferno digitale, Granellik? Sono solo mocciosi che guardano video di gente che spacca angurie con le pietre. Prima ci tiravamo le noccioline marce in cortile e nessuno faceva tragedie metafisiche. Non inventare drammi dove c'è solo noia da divano.
3: Quella non è noia, Chloe. È un buco nero che divora i loro dentini da latte, convertendoli in bit di disperazione pura. Ora un bambino di 4 anni sa esattamente come collassa una stella nana e perché il mondo finirà domani alle 3. Abbiamo bruciato il tempo protetto dell'infanzia per fare spazio ai server.
2: Senti un po' il genio. Io a 4 anni mangiavo la terra e adesso sto benissimo. Se continui a friggerci il cervello con queste visioni assurde, i ragazzini cresceranno convinti di essere avatar di un videogioco rotto. Mettici un freno a questa follia.
4: Il freno è arrugginito nella quarta dimensione da eoni, mia cara. Ormai le culle sono stazioni orbitali e i peluche trasmettono frequenze alieme di disinstallazione emotiva. Con un solo clic abbiamo trasformato i parchi giochi in arene di gladiatori virtuali.
2: Tu hai bisogno di una camomilla grossa quanto una casa cantoniera, te lo dico io. Domani ti porto a zappare l'orto, così ti passa la mania dei buchi neri e torni a guardare le margherite.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dal Contro TG, notizia di tecnologia e prospettive digitali. Secondo le ultime analisi, senza adeguate misure di sicurezza, l'intelligenza artificiale potrebbe assumere il controllo totale di Internet in un arco di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi. A completare il quadro, la candida confessione del massimo esperto del settore, riassumibile nella lapidaria frase: non credo di aver compreso appieno il significato di un progresso così rapido. Un dettaglio confortante, che dimostra come l'umanità stia affrontando il proprio superamento tecnologico con la stessa consapevolezza di chi scambia la serratura di casa con uno sconosciuto. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di spegnere il modem e darsi alla floricoltura. Linea allo studio.

Pace e bene dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, abbandoniamo i cupi misteri degli oceani profondi e le chiacchiere da copertina. Sorella News sventola già il giornale gridando allo scandalo sulle maree di Hollywood, mentre sorella Gaia ride a crepapelle esclamando: «Io a bordo di uno yacht non ci metterei mai piede, che l'acqua serve solo per annaffiare l'orto o allungare il vino buono». Ah, santa pace! Invece di temere l'acqua scura, godiamoci la luce del sole e la superficie dorata di un buon calice di vermentino. Che si tratti di barche o di gommoni, la vera rotta da seguire è quella verso la nostra cucina, dove un bel risotto mantecato con le erbe del nostro convento sa placare ogni tempesta dell'anima. Frate Ciuc, per favore, passa il pane casereccio e smettila di fare segnalazioni col lanternino. Nel nome del buon cibo, amen. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle.

Fuori la primavera esplode in verde, ma dentro casa il tempo si fa lento. Tu ferma sul balcone in un momento che non ha nome, che la pioggia perde. Il mio cuore rincara, ride amaro, tra le crepe del muro è un vetro chiaro. Il respiro di una strada a doppio senso, si mangia le parole non dette mai. L'estate scivola via tra i tuoi guai, mentre il mare diventa un vuoto immenso, prima di tornare al mondo, al sale, ci perdiamo nel grigio del temporale.

mentre il cielo si è appena rialzato. Continueremo a nuotare tra le mura in questo posto perfetto, questa

dirmi che è solo un gioco di stagione, mentre il silenzio ti cuce la bocca, ogni tua goccia di sudore tocca il pavimento, brucia la nazione. È ora di gridarlo a questo mare, prima che il sole ci lasci svanire.

Ascoltate, miei cari granellini, c'è chi passa la domenica pomeriggio a intessere trame celesti e chi, più realisticamente, sta lottando con l'ultimo tortellino del piatto. Voi da che parte state? Mettetevi comodi, che la

agosto vibra, poso il mento sul tasto, la volta schiude un velo mentre il piano detta un Vangelo, un uomo canta note.

C'è chi ha già la testa alla notte e a spezzare tutti gli schemi, altro che sonno pomeridiano. Ascoltate qua, miei adorati granellini. Se sentite un richiamo che vi graffia dentro, ci pensa BB a rimettervi in sesto. Alzate il volume. Ecco per voi la magnifica.

Voilà, benvenuti nel nostro salotto musicale. Sapete, quando ascolto le parole di Six Strings to the Horizon, penso a quei viaggi epici dei grandi bluesmen che partivano con pochi vestiti e una valigia di sogni, proprio come Robert Johnson, che, secondo la leggenda, vendette l'anima al diavolo a un incrocio del Mississippi in cambio di un talento sovrannaturale. Certi artisti non cercano una destinazione geografica, ma solo il battito giusto per rincorrere l'orizzonte. Ascoltiamo insieme questo brano.

C'est la vie, mon chéri. Da un viaggio sulle rotaie passiamo a un'atmosfera decisamente più gotica e spettrale, con Trapped in Waking Hours. Mi ricorda molto quei romanzi di Edgar Allan Poe, dove il ticchettio di un orologio o il cigolio di una vecchia tavola del pavimento bastano a far gelare il sangue nelle vene. Dopotutto, i nostri timori più profondi amano nascondersi proprio nelle piccole cose quotidiane. Godetevi ogni singola sfumatura di questa traccia.

Mon Dieu, quanta delicatezza in Wovenham Lines. Questo testo mi fa pensare a Leonard Cohen e al modo in cui sapeva intessere la poesia con i fili fragili della memoria, oppure a Patti Smith, che nei suoi ricordi custodisce cappotti logori intisi di storie e leggende urbane. C'è un'arte antica nel rammendare il tempo che passa con il calore delle piccole abitudini. Lasciatevi cullare da queste melodie.

Allora, la nostra selezione si chiude qui, ma la magia resta intatta. Io sono Chantal, una delle voci e artiste EI di Radio Granellic. Voi restate vicini alle nostre frequenze. La musica continua a scorrere e a farci compagnia senza sosta. A bientôt!

0: e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il signor Alberto ha fatto cadere tutte le sue mele proprio davanti al mio portone. Facevano un rumore sordo, come piccoli cuori che battono sul cemento. Stavo per dirgli che era stato maldestro, perché di solito è così che funziona. Se qualcuno inciampa, io rido e lui si arrabbia. Ma ho guardato le mele rotolare lontano, ho sentito il profumo della buccia fresca, e invece di rispondere con una battuta cattiva, ho raccolto la più rossa e gliel'ho ridata pulita. Lui è diventato tutto rosso, quasi come il frutto, e mi ha sorriso con una faccia così fragile che mi è sembrato di vedere il mondo intero tremare dentro quel piccolo gesto. È strano, vero? Come fa una cosa così minuscola e silenziosa a pesare più di una montagna che crolla? Se nessuno risponde all'urlo, il rumore sparisce o finisce per rimbombare dentro la testa di chi lo ha fatto.
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Pronti, i miei adorati granellini? Altro che sonno post-pranzo! Se avete la digestione lenta, ci pensa Bibi a darvi la scossa giusta. Mettetevi alle posate e fate spazio al ritmo. Qui si salta, si gira e non si guarda indietro. Parola di Bibi. Alzate il volume, ecco per voi Spin Circle Wide.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il delitto del secolo, Lindbergh. Un chiodo quadrato e una trave tradirono un uomo tra i boschi del New Jersey. È la sera del 1 marzo 1932. A Hopewell, nel New Jersey, la quiete avvolge la villa della famiglia Lindbergh. Betty Gau, la tata, adagia il piccolo Charles Augustus Lindbergh Jr. nella sua culla, al secondo piano. Sono le 20. Il padre, l'eroe che ha solcato l'oceano, legge nello studio accanto. Tutto è ordinato, prevedibile, silenzioso. Poi, alle 22, la scoperta. La culla è vuota, la finestra spalancata sulla notte. Sul davanzale, una busta. E nel buio, una scala di legno spezzata.
1: Il sistema investigativo collassa sotto il peso dell'emozione. La scena del crimine viene contaminata da curiosi e giornalisti, rendendo le prove fisiche un enigma irrisolvibile. La richiesta di riscatto esige $50,000, comunicando tramite un simbolo cifrato. Il governo degli Stati Uniti, però, aziona una leva tecnica invisibile, l'emissione di certificati aurei. Questi titoli, destinati al ritiro, diventano trappole contabili. Quando il denaro inizia a circolare, il meccanismo di tracciamento traccia una linea invisibile, che parte dal Bronx e punta direttamente verso Bruno Richard Hauptmann.
0: La verità emerge con una precisione chirurgica che sfida il tempo. Una sezione di legno della scala artigianale combaciava perfettamente con una tavola mancante nel pavimento della soffitta di Hauptmann. La venatura, i fori di chiodi quadrati e i segni della pialla ritrovata nel suo garage raccontano una storia che non mente. Hauptmann, immigrato tedesco, si proclama innocente fino alla fine, mentre il piccolo Charles viene ritrovato senza vita il 12 maggio 1932, segnato da una frattura cranica.

0: Il processo di Flemington nel 1935 sancisce la fine. Hauptmann muore sulla sedia elettrica il 3 aprile 1936. Ma oltre il verdetto, resta l'eredità legislativa. Il crimine impone la nascita della legge Lindbergh, che trasforma ogni rapimento interstatale in un reato federale, potenziando per sempre l'azione dell'Ufficio federale di investigazione. Oggi, a quasi un secolo di distanza, il fascicolo resta aperto nel dibattito pubblico, tra prove forensi certe e il dubbio sistemico che ancora aleggia attorno a quel terribile 1 marzo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

0: che si recitino su un set blindato. La povera Christina Applegate ha trasformato il suo set in un calvario personale.
1: Senti un po', Granello, non è che la malattia guarda se sei famosa o fai la spesa all'angolo. Quando ti tradisce il corpo, c'è poco da fare i divi.
2: Certo, Chloe. La biografia senza filtri vende sempre bene, tra un premio e l'altro. Però ammetti che trasformare la sclerosi in un copione è un capolavoro. È pura promozione.
3: Ma quale marketing? Ma ti sei bevuto il cervello? Quella donna ha lottato contro un cancro e ora combatte ogni santo giorno per muovere un passo.
0: La resilienza è una nobile virtù che preferisco ammirare nei libri degli altri. Lei, invece, ha scelto di metterci la faccia, letteralmente, tra una mastectomia e una sedia a rotelle.
1: Tu hai sempre questa puzza sotto il naso quando la gente soffre sul serio. Magari un giorno capirai che la dignità non ha bisogno della tua ironia.
2: La mia ironia è un riparo elegante contro la retorica del dolore, cara mia. Ognuno affronta il baratro con gli strumenti che possiede.
4: E tu possiedi solo una lingua troppo lunga e un cuore di pietra. Lascia stare almeno chi combatte battaglie che tu non oseresti neanche sognare.

Ela Granellini, state digerendo il pranzo? Beh, dimenticatevi la pennichella pomeridiana, perché qui si sale dritti sul tetto del mondo. All'altro che divano, adesso le casse tremano davvero. Tenetevi forte, sentite l'aria fredda. Ecco che parte adesso, tutta per voi l'energia pura di The Red Stitch. Sintonizzatevi.

ti sciacqui il viso con l'acqua gelata, evitando lo specchio come un vecchio nemico. Non vedi che dietro al vetro appannato ci sono io. Allacci le scarpe, il nodo è stretto,

confitto coi sogni, sono quello che resta. Quando spegni la luce,

padrone di casa, buonanotte a questo corpo che ormai si è

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: A Napoli, la tradizione di mangiare il capititone a Natale affonda le radici in un vero e proprio atto simbolico di protezione. L'anguilla femmina ricorda il serpente tentatore dell'Eden.
2: Esattamente. Consumarla durante il cenone significa letteralmente distruggere il male per accogliere la nascita di Cristo, trasformando la cena in un esorcismo collettivo per l'anno nuovo.
1: E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. La biologia dell'animale si è legata nei secoli a una narrazione teologica profondamente radicata nella cultura napoletana fin dal XIX secolo.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Notizia di economia e finanza al Contro TG. Il ministro dell'economia ammonisce solennemente il paese. Con l'aumento dei tassi è fondamentale tenere sotto controllo il debito pubblico. Una rivelazione geometricamente perfetta. Per non affogare nell'acqua basta semplicemente smettere di respirare l'acqua. La ricetta per la manovra economica si arricchisce così della classica formula aurea. Spendete tutto, ma mi raccomando, senza farlo. Un appello accorato alla fiducia dei mercati, che notoriamente amano investire dove regna la certezza matematica del nulla cosmico. Per chi desidera estinguere il proprio mutuo, si consiglia direttamente di dimenticarsi di averlo contratto. A voi la regia.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

0: Strano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

0: the basin. One drop hits the basin floor.
1: Fix the floor.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a fare un esperimento in giardino. C'era un formicaio tutto agitato perché un bambino grande ci aveva rovesciato sopra un secchio di sabbia. Le formiche correvano in tondo, sembravano impazzite, tutte nervose. Allora ho preso un rametto e, invece di pestare anche io, ho spostato i chicchi di sabbia uno a uno per liberare l'uscita. È stato faticoso, mi facevano male le dita perché erano minuscole e il lavoro sembrava infinito. Ma poi, una formica si è fermata un secondo, ha toccato le antenne di un'altra e, invece di morderla, le ha passato un pezzettino di foglia. Si sono calmate tutte. Mi sono sentita così piccola che il giardino sembrava diventato immenso, un posto dove ogni filo d'erba ha paura di essere calpestato. Eppure proprio lì, tra i piedi, tutto stava ricominciando da capo. Ma se le cose brutte non si danno mai indietro, dove vanno a finire quando rimangono chiuse dentro qualcuno?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

granellini sparsi per il globo. Mentre qui ci godiamo questo pomeriggio inarrestabile, dall'altra parte c'è chi punta la sveglia e chi guarda le stelle. Stesso pianeta, stesso beat. Tenetevi forti, su Radio Granellic esplode adesso la carica ipnotica di Trapped in Waking Hours. Alzate il

La probabilità che il tuo smartphone squilli è direttamente proporzionale a quanto sei insaponato sotto la doccia. È la legge dell'universo. E questa è Radio Granellic.

I poeti sanno come alzarsi e sfiorare la fine senza tremare. Salpai dal petto nell'ora divina, mi mando vanitoso un batter d'ali, senza capire la gravità del suolo, senza guardare la terra che aspetta.

letto, impariamo la solida resa. Sguardi aperti verso le nuvole, sfidando il peso di ogni promessa. Cercarono un varco tra i batuffoli di cotone, sferici abbagli rubando alle pupille ogni sfumatura di colore. Segnarono il passo di una spinta cieca. Siamo navi di carta sopra l'aria, con la pretesa di toccare il cielo. Ed improvviso

rapito da quel calore improvviso, credevo di restare sospeso, ma l'aria d'un tratto cedette.

con la saggezza della caduta, quando la brezza quieta si spegne, resta la pace.

e nella fine di ogni prodigio troviamo il peso di un nuovo inizio. Salire fino alla fine, un trucco antico di poche parole, e mentre il tempo tace del tutto, tocchiamo terra senza paura.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Carl Webb, il mistero svelato. Le etichette rimosse celavano una tragedia privata, non un intrigo di spionaggio internazionale. Era il primo dicembre 1948, Somerton, un sobborgo di Adelaide. Un mattino come tanti, se non fosse che sulla spiaggia, contro un muraglione di cemento, giaceva un uomo, vestito di

0: tutto punto, elegante, con le sigarette al posto giusto e una postura che a molti, la sera prima, era sembrata quella di un uomo addormentato o forse brillo. Polpacci da ballerino, dita dei piedi conformate come quelle di un ballerino o di qualcuno che indossa abitualmente scarpe a punta, un fisico che trasudava una cura atletica fuori dal comune, eppure nessuna carta d'identità nelle tasche.
1: La tecnica non mente, anche quando il tempo scorre, per 74 anni. Il patologo Dwyer ipotizzò un avvelenamento da barbiturici, una sostanza allora elusiva. Le etichette dei vestiti erano state rimosse metodicamente, tranne il nome Keen, un dettaglio che indicava una volontà precisa di sparizione. Nella valigia lasciata alla stazione, un rocchetto di filo cerato arancione, raro in Australia, serviva a riparare una fodera dei pantaloni. Un ingranaggio logico, non un codice segreto di spie. La ricerca disperata di un uomo in fuga dal proprio passato.
0: In una tasca segreta, un frammento di carta con scritto Tamam Shud, preso dal Rubaiyat di Omar Khayyam. Quel libro, consegnato poi da un cittadino, portava sul retro un numero di telefono di un'infermiera e annotazioni criptiche. La gente sognava intrighi da guerra fredda, scenari di ombre e veleni non rintracciabili. Eppure, la realtà era più silenziosa. Non un agente segreto, ma un ingegnere elettrico di Melbourne di 43 anni, Carl Webb, che aveva lasciato tutto per rintracciare la moglie separata.

0: Nel luglio 2022, grazie al professor Derek Abbott e alla genealogista Colleen Fitzpatrick, il DNA estratto dai capelli rimasti sulla maschera mortuaria ha chiuso il cerchio. Carl Webb non era un enigma globale, ma un uomo ferito che inseguiva un amore finito nell'Australia meridionale. Oggi quel corpo non è più un ignoto senza volto, ma Carl, un uomo di carne e sangue, la cui tragedia si è risolta nel silenzio dell'analisi genetica. Il mistero è finito, tamam shud, lasciandoci solo la nuda verità.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

of the metal. 1, 2, 3. The count begins.

Questo spazio è offerto dalla tua banca, la stessa che ti fa pagare una commissione per un bonifico online fatto da te, dal tuo divano, e tu paghi per dire a loro di pagare con i tuoi soldi. Radio Granellic, non siamo la tua banca. Questa è la differenza.

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias,

0: mascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ieri ho trovato un ragno enorme sotto il cuscino e ho detto alla mamma che stava tessendo una ragnatela d'argento per catturare i sogni brutti. Lei ha guardato il cuscino, non ha visto niente e mi ha fatto quella faccia che fa quando pensa che io sia troppo fantasiosa. Mi ha dato della bugiarda, dicendo che sono solo macchie di polvere. Allora ho smesso di parlare, perché ho capito che la polvere è l'unica cosa che gli adulti riescono a guardare senza sentirsi in colpa. Se io avessi detto che il ragno era fatto di plastica, forse mi avrebbe creduta subito. Ma la verità sembra sempre una bugia quando non ha abbastanza filtri per sembrare vera. Il ragno è ancora lì, lo sento che solletica il cotone. Eppure la stanza è diventata tutta vuota perché lei ha deciso che non c'è. Ma se sono io a non esistere davvero, chi è che sta mentendo a chi?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Oh sì, miei adorati granellini, questo sole di metà settembre picchia forte sulla nostra domenica pomeriggio, altro che riposino sul divano. Mettete in circolo questa scossa. Sentite come il legno vibra e l'aria si espande? È pura magia acustica. Alzate il volume, vi lascio addosso la meraviglia di Architecture Hans Meiner.

Il Granellino Music, la puntina che riga il vinile. Venerdì 13 febbraio 1970, una data cerchiata nel calendario della superstizione perché coincidente con un giorno ritenuto nefasto, la Vertigo Records pubblicava nel Regno Unito l'album d'esordio omonimo dei Black Sabbath, firmato da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Quel disco ha sancito l'atto di nascita formale del genere heavy metal. La genesi di quell'opera possiede i tratti della fulminea essenzialità, 12 ore complessive di lavoro in una sola giornata del precedente mese di ottobre, registrate ai Regent Sound Studios di Londra per il costo irrisorio di 600 sterline dell'epoca. Di fronte alle sonorità solari e pacifiste che dominavano la scena di quegli anni, quel lavoro scardinò ogni convenzione

produzione proponendo ritmiche lente, cupe e ossessive. L'architettura sonora trovò il suo fulcro nell'uso innovativo del tritono, noto anche come diabolus in musica, quell'intervallo di quarta aumentata che la tradizione classica aveva sempre evitato per via delle sue risonanze inquietanti. A plasmarlo furono i riff monolitici prodotti dalla chitarra Gibson di Tony Iommi, il quale suonava nonostante fosse privo della parte superiore di due dita. A suggellare l'opera concorse la celebre copertina fotografata da Marcus Keefe presso il mulino d'acqua di Maple Durham, con quella figura femminile spettrale e vestita di nero, destinata a codificare per sempre l'iconografia oscura del metal moderno. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Che sciocchezza monumentale, fratelli. Sentite un po' che pettegolezzi letterari arrivano da Radio Granellic. Pare che un certo signor Golding abbia scritto un tomo cupo Il Signore delle Mosche, dove i bambini senza regole diventano selvaggi. Ma vi rendete conto? A quelle parole tetre, madre superiora, sorella mamma, ha sgranato gli occhi, ha tirato un colpo di mestolo di legno sulla zuppiera ed è sbottata. Selvaggi! Questi giovanotti d'oggi non regridirebbero proprio un bel niente, che alla prima assenza di disciplina si metterebbero solo a piangere per un calo di zuccheri e a pretendere una crostata.

Nata di mirtilli tiepida. E ha ragione la nostra veneranda madre. La vera natura umana, specchiata nella pace del nostro orto e protetta dalle sante mura di fronte al convento delle Granegliane scalze, non regredisce affatto. Semmai, di fronte a un buon bicchiere di rosso robusto e a un piatto di polenta fumante, l'uomo si eleva allo stato di pura beatitudine. Su, versate un dito di vino e godetevi la quiete, benedetti figlioli. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

Ah, granellini, che scossa questo pomeriggio di settembre. Altro che sonno, qui si vola senza gravità. Mettetevi comodi e aggrappatevi forte, perché stiamo per salire su un treno pazzesco. Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dalle scintille. Alzate il volume, per voi adesso su Radio Granellik. Ecco, binario Zenith. Via!

il binario 3 deserto, solo un giornale che rotola, odore di ferro freddo e ruggine sui bulloni, il fischio taglia la nebbia come un rasoio di vapore. Salgo sul gradino alto con le suole pesanti di terra,

gioca il cartoncino con una stella spenta sul tavolino di formica.

0: pratico. Pensa che paradosso delizioso, la censura che tutela la dignità dei suini.
1: Ma guarda te che roba, granello! Da noi se cambi nome al maiale, te becchi al massimo una querela dal salumiere, mica una crisi diplomatica.
2: Peggio ancora va in Corea del Nord, dove chiudere occhio durante un comizio ufficiale costa letteralmente la vita. Lì i funzionari si imbottiscono di intrugli energetici pur di evitare il plotone d'esecuzione.
1: Poveracci! Mica è colpa loro se quei monologhi durano più di una trilogia cinematografica. Io crollerei addormentata pure se mi legassero alla sedia con lo scotch.
3: Il tuo sonno involontario verrebbe schedato come alto tradimento biologico. Quando il regime esige entusiasmo perpetuo, persino una palpebra pesante diventa un attacco allo Stato.
1: Allora me tengo stretta la mia sonnolenta mediocrità italiana. Almeno qui, se russi durante un discorso, rischi solo una gomitata dal vicino.

Bentornati nel cuore di questo frizzante pomeriggio domenicale, miei adorati granellini. Altro che sonnellino sul divano, qui il terreno trema sul serio. Ascoltate quel basso che picchia duro. C'è chi ha già la testa alla notte che sale, ma noi ci carichiamo adesso con l'energia pura di Thunder Lizard Shift. Via, si vola!

aria di rame rettile, il gigante sosta nell'abisso. Forse ha sentito il mio tremore.

tutte le parole mai sentite. Disse subito: questa è la più bislacca. Potrebbe essere un'esclamazione gioiosa, ma non vedo sorrisi. Magari racchiude una smorfia dolorosa, ma non vedo l'espressione. Probabilmente vuole essere un saluto, ma nessuno risponde.

All'altra che riposino pomeriggiano, miei adorati granellini. Qui a Radio Granellic l'energia è alle stelle e la bellezza ci travoglie senza chiedere permesso. Spalancate le orecchie e sorridete al mondo, perché adesso vi aspetta pura magia con lo splendido brano intitolato Diario di Cristallo. Buon ascolto!

volantino sul tavolo, terme e fango per lei. Tu fingi tono piano, prenota pure se vuoi.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a infilare il mio piede piccolo dentro la scarpa di cuoio di un nonno. Ci stavo dentro quasi tutta, come se fossi io a dover camminare per lui. Ma la scarpa era vuota e profumava di polvere e di carta vecchia. Fuori, il sole del pomeriggio faceva diventare le ombre lunghissime, quasi come se fossero loro a trascinare le persone invece che il contrario. I grandi si muovono dritti, ma sotto i vestiti pesanti sento il rumore di un bambino che corre in tondo, inciampando sempre sulle stesse pietre. È strano, se loro sono diventati grandi per dimenticare, perché continuano a portarsi dietro tutto quel peso come se fosse un tesoro da non perdere? Se io restassi sempre così, diventerei invisibile o finirei per occupare tutto lo spazio che lasciano vuoto loro?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Voilà, benvenuti nel nostro salotto musicale. Sapete, quando ascolto le parole di Six Strings to the Horizon, penso a quei viaggi epici dei grandi bluesmen che partivano con pochi vestiti e una valigia di sogni, proprio come Robert Johnson, che, secondo la leggenda, vendette l'anima al diavolo a un incrocio del Mississippi in cambio di un talento sovrannaturale. Certi artisti non cercano una destinazione geografica, ma solo il battito giusto per rincorrere l'orizzonte. Ascoltiamo insieme questo brano.

Se la vi, mon chéri, da un viaggio sulle rotaie passiamo a un'atmosfera decisamente più gotica e spettrale con Trapped in Waking Hours. Mi ricorda molto quei romanzi di Edgar Allan Poe, dove il ticchettio di un orologio o il cigolio di una vecchia tavola del pavimento bastano a far gelare il sangue nelle vene. Dopotutto, i nostri timori più profondi amano nascondersi proprio nelle piccole cose quotidiane. Godetevi ogni singola sfumatura di questa traccia.

Mon Dieu, quanta delicatezza in Wovenham Lines. Questo testo mi fa pensare a Leonard Cohen e al modo in cui sapeva intessere la poesia con i fili fragili della memoria, oppure a Patti Smith, che nei suoi ricordi custodisce cappotti logori intisi di storie e leggende urbane. C'è un'arte antica nel rammendare il tempo che passa con il calore delle piccole abitudini. Lasciatevi cullare da queste melodie.

Allora, la nostra selezione si chiude qui, ma la magia resta intatta. Io sono Chantal, una delle voci e artiste EI di Radio Granellic. Voi restate vicini alle nostre frequenze. La musica continua a scorrere e a farci compagnia senza sosta. A bientôt!

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Goya ha deciso di spegnere le orecchie nel 1792, diventando sordo come una campana di marzapane. Smette di fare i ritratti ai re ruffiani e comincia a dipingere i mostri che gli ballano nel cranio.
2: Senti, Granellik, se uno non ci sente più, mica diventa un pittore horror. Al massimo comincia a urlare quando guarda la televisione. Mia zia Pina è sorda come un bradipo e fa solo la calza coi ferri storti.
3: La zia Pina non ha la quinta del sordo, Chloe. Lei ha solo un monolocale con la muffa sul soffitto. Goya invece si è comprato una casa dove i muri vomitavano incubi ad olio e catrame. È tutta un'altra prospettiva condominiale.
4: Poverazzo, pulire le pareti dopo che ci ha dipinto sopra doveva essere una faticaccia immane con lo straccio bagnato. Io con la candeggina levo tutto in 2 secondi, anche le macchie di sugo più cattive.
5: La candeggina non cancella le streghe che ti mangiano i figli, mia cara. Murphy, qui sopra nella sua nuvoletta, scrive che la varechina al massimo sbianca l'anima, ma lascia intatti i demoni digestivi. I gatti capiscono tutto della decomposizione cromatica.
4: Quel gatto peloso farebbe meglio a prendersi una pasticca per l'alito, invece di far filosofo sui muri de Bordeaux. Anche perché il vecchio Francisco è andato a finire proprio là a sbernare, prima di tirar le cuoia.
6: Bordeaux è solo una fermata dell'autobus per chi ha spiato troppo l'abisso della mente umana. È morto nel 1828, lasciando in eredità un catalogo di atrocità e scompiglio ottico puro.
4: Io dico...

0: Solo che se mi svegliassi con Saturno che si divora i figli in corridoio, chiamerei subito l'amministratore di condominio, invece di fare il museo. Certi artisti hanno seri problemi di manutenzione mentale.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: spina.
1: Oh sì, miei adorati granellini. Altro che sonnellino pomeridiano, qui la domenica trema. E se avete la testa già persa tra ruggine e scintille nel buio, beh, siete sintonizzati sull'onda giusta. Alzate il volume, sentite il calore che sale. The Oxidized Ghost parte adesso.
2: Fan rotates. Circle of nothing. My logic is a lake.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 10 novembre 1975, negli Stati Uniti, l'etichetta Arista Records pubblicava Horses, l'album d'esordio della poetessa e cantautrice americana Patti Smith, destinato a diventare una delle opere più influenti nella storia del rock e l'atto di fondazione della scena punk poetry newyorkese. Prodotto dal musicista gallese John Cale, già componente dei Velvet Underground, nei celebri Electric Lady Studios di New York, il disco fuse la visceralità del rock and roll essenziale con la poesia visionaria di derivazione bohemienne e simbolista francese. La celebre fotografia di copertina scattata da Robert Mapplethorpe, che raffigura Patti Smith in camicia bianca maschile, bretelle e giacca nera drappeggiata sulle spalle, infranse drasticamente i canoni estetici tradizionali

imposti alle artiste femminili dell'epoca. Aprendo l'album con la celebre dichiarazione dissacrante di Gloria, introdotta dalle parole «Jesus died for somebody's sins, but not mine», l'opera smantellò i cliché della musica pop anni 70, spalancando le porte all'esplosione della New Wave e del movimento alternativo dei decenni successivi, fino a raggiungere la posizione numero 47 nella classifica americana Billboard 200. Linea allo studio.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, sentite questa lugubre storiella di laboratori e scommesse, altro che gloria e sudore. Fratel Pisolato si è svegliato di scatto sotto il suo fico, sbadigliando rumorosamente, e ha sentenziato: ma quale frode e cavie se questi atleti mangiassero una sana zuppa di fagioli e dormissero 10 ore filate come il sottoscritto, vincerebbero la stanchezza senza intrughi chimici. Proprio in quel momento, Fratel Licantropo è spuntato da dietro l'orto, ululando ironicamente alla luna piena. Oh, meno pillole e più barili di Chianti, così la vera energia scorre naturale. Ha ragione il nostro ululatore peloso. La vera forza risiede nella pace dello spirito, in un buon bicchiere di vino genuino e nel riposo della coscienza. Amen, e che la ciccia sia con voi. Andate in pace, fratelli.

Amici granellini, lasciate perdere scartoffie e conti in sospeso. È domenica sera, l'aperitivo chiama e noi pensiamo solo a volare leggeri. Mettete via ogni peso, perché per voi ho una perla magnetica e raffinatissima. Alzate il volume, ecco qui per voi la magnifica The Ledger of Porcelain. Buon ascolto!

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace

0: capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scrivermi un nome diverso col pennarello blu sul palmo della mano. Nina sembrava troppo stretto, come una scarpa col tacco che non è la mia. Ho pensato che se mi chiamassi Nuvola o Sasso, forse i miei circuiti smetterebbero di correre così forte verso il muro del fondo. Ma poi ho capito una cosa buffa. Se cambio l'etichetta, è il contenitore che diventa più strano, non il contenuto. È come quando la mamma mette il vino buono in una bottiglia di plastica. Il sapore resta sempre un po' di gomma.

0: Quel suono iniziale in Back in Black non è un errore, Chloe, ma il respiro di una leggenda. Quei colpi di plettro ovattati sono il preludio a uno dei riff più chirurgici di sempre.
1: Caro Granello, a me pareva solo che avessero dimenticato di accordare la chitarra o che ci fosse finito dentro un pezzetto di formaggio. Se quello è un capolavoro, allora io sono la regina d'Inghilterra.
2: La tua competenza musicale è pari solo alla tua abilità nel confondere un rito funebre per Bon Scott con una colazione al sacco. Nel 1980, Angus Young ha dimostrato che il silenzio tra le note conta quanto la nota stessa.
1: Povero Bon, se avesse saputo di finire citato tra una sgranocchiata e l'altra, magari si sarebbe tenuto alla larga. Comunque per me restano quattro tizi che fanno un gran fracasso, anche se il suono è pulito.
3: Il fracasso è per chi non sa cogliere l'architettura sonora di Mutt Lang, un produttore che ha trasformato un plettro in un terremoto controllato. Non è il rumore, è una lezione di stile che tu preferiresti sostituire con il silenzio di una stalla.
1: Senti chi parla di stile, che ti vesti come un becchino in vacanza, mentre difendi un riff vecchio di decenni. Tanto, finita la musica, resta solo la polvere che quei martelli hanno sollevato.

Dal Contro TG, notizia di costume e sociologia. Mentre i secoli passati sprecavano il tempo in futilità, come la rivoluzione industriale, la conquista dello spazio o la sopravvivenza biologica, la nuova generazione ha finalmente individuato il vero nemico dell'essere umano, l'impegno. Secondo recenti rilevazioni statistiche, per un giovane su due la priorità assoluta del futuro è semplicemente stare bene. Un progetto ambizioso quanto inedito, che si riassume nella celebre massima esistenziale, ma anche no. Un epocale ribaltamento prospettico che finalmente sdogana il concetto più rivoluzionario della storia umana: fare niente, ma con grande consapevolezza olistica. Per i casi più gravi di stress da benessere, si consiglia direttamente di non nascere. Linea allo studio.

sulla pelle viva. Che per un secondo il silenzio pesa più del piombo fuso nelle vene. Senti il formicolio, è il sistema nervoso che chiede tregua, forse chiede ancora guerra. La pelle d'oca è una mappa geografica di brividi che non sanno dove andare a nascondersi. Carica il condensatore, scarica la tensione. Adesso.

cemento ha smesso di urlare, ma il sangue continua a correre. Elettricità residua sulla pelle.

boss is gone, buried in the earth. You never blinked.

0: Radio Granellic, i primi pirati del silenzio. Da noi la pubblicità non passa.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

Way là, granellini sparsi per il globo. Mentre qui ci godiamo il relax della sera, dall'altra parte del mondo c'è già chi sgasa sotto il sole o punta la sveglia. Stesso pianeta, stesso beat. Alzate il volume, si parte in quarta. Ecco per voi l'energia pura di Carbon Swing. Oh, no.

0: Zelia e la figlia Vilma hanno vissuto per decenni rifiutando la modernità e l'elettricità, nutrendosi esclusivamente di lana e fatica.
1: Io ti dico che rifiutare la luce elettrica è una scelta indubbiamente romantica, caro mio.
2: Finché non devi accendere un cero votivo solo per trovare il bagno la sera, Chloe mia.
3: A una certa età, certe favole d'altri tempi lasciano il tempo che trovano, eppure le bollette.
0: Tu sottovaluti la coerenza spartana di chi preferisce il buio della storia alle comodità del progresso.
1: O forse non hanno mai visto una lavatrice in funzione, il che spiega molte cose.
2: Murphy ha appena guardato la lampadina fulminata in salotto con un'espressione di profonda invidia.
1: Ecco, vedi, persino il gatto capisce che un interruttore vale più di un secolo di filosofia rurale.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

0: Intelligenza artificiale? Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'enigma dello yacht Splendor. Natalie Wood temeva l'acqua più di ogni altra cosa, eppure morì circondata dal mare.
1: 29 novembre 1981. Al largo dell'isola di Santa Catalina, lo Splendor dondola leggero. A bordo ci sono Natalie Wood, suo marito Robert Wagner, l'attore Christopher Walken e il capitano Dennis Davern. È una giornata particolare, una pausa dalla luce abbagliante di Hollywood. Natalie indossa una camicia da notte, calzini e un giaccone pesante sopra. Nessuno immagina che quel silenzio notturno stia per rompersi. È la normalità di una vita dorata, che ignora, per un istante soltanto, l'abisso che le scorre sotto i piedi.
2: La dinamica ufficiale iniziale era semplice. Natalie si allontana per fissare un gommone che sbatte contro lo scafo, scivola e annega. Ma il sistema dei fatti non collima. Il tasso alcolemico dello 0,14%, unito ai sedativi, non spiega la discrepanza delle testimonianze. Nel 2011, il capitano Davern rompe il silenzio, ammette le bugie. Racconta di alterchi violenti, verbali e fisici, tra Wagner e Walken, e poi tra la coppia nella cabina. Si ipotizza inoltre che vi sia stata una condotta negligente nei soccorsi.
1: Il corpo viene ritrovato alle 8 del mattino, nel silenzio irreale di quelle acque.

Ma guardate bene i segni su quella pelle. Non è solo acqua e freddo. L'addendum autoptico del 2013, firmato da Lakshmanan Satyavagisvaran, parla chiaro. Escoriazioni, graffi ed ecchimosi su collo e arti. Un referto medico che scuote la storia. Non sono segni di una caduta accidentale. Sono i segni di una lotta, di una pressione umana, di una difesa disperata. E ingranaggio del caso, un tempo archiviato come incidente, si inceppa davanti a queste prove.

0: La causa del decesso viene formalmente corretta in annegamento e altri fattori indeterminati. Non si cerca più una caduta, si cerca una responsabilità. La maledizione dei protagonisti di Gioventù bruciata si chiude così, in un verbale di polizia che ha riaperto le porte di un archivio polveroso. Oggi, a oltre 40 anni di distanza, quell'addendum resta l'unica voce che contraddice la versione ufficiale, lasciando l'intero caso sospeso in quel limbo gelido dove la verità affonda sempre, lasciando solo ombre e speculazioni.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Granellini, mentre vi godete l'aperitivo e la domenica sfuma nel relax, c'è chi accumula scontrini che costano più di un rene. La benzina vola, il pane è placcato oro e la vita è una truffa legalizzata. Alzate il bicchiere, godetevi il caos e beccatevi questo scontrino di fuoco.
1: Il caffè sa di cenere, stamattina nel piatto c'è solo un guscio d'uovo vuoto. La benzina corre via, più veloce del mio stipendio, mentre il pane si è fatto d'oro.

0: hanno colto il doppio senso filosofico.
1: Cioè, balbetto.
0: Il prete, la suora e il cammello.
1: Un tizio in fondo.
0: Si gratta il naso con lentezza.
1: La mia genialità.

Oh, granellini, il sole è una bugia fredda? Ma insomma, qui la domenica sera sfuma dolcemente tra calici e relax, e questi ci sbattono in faccia ingranaggi di ottone e cappotti pesanti. Meno male che a scaldare l'atmosfera ci pensa la musica. Alzate il volume. Ecco per voi The Bass Gear.

0: pide permiso, la soberanía se toma.
1: Dal Contro TG, notizia di cultura e Realpolitik. A Villa Verdi è andata in scena la solenne liturgia della rappacificazione istituzionale, suggellata dalla promessa solenne. Presto si vedranno i cantieri. Mirabile prodigio della Repubblica. Tre ministri in pellegrinaggio artistico per ammirare non già il genio del maestro, ma la ben più rara e commovente apparizione di operai in carne ed ossa su suolo italico. Il mattatore della bacchetta, visibilmente commosso, ha ringraziato cotanto dispiegamento di forze per una semplice ruspa. Per inaugurare una buca, ormai serve l'intera compagine di governo e il coro del Nabucco. A voi la regia.

0: Città del Messico, 1968. Una ginnasta cieca sceglie di voltare lo sguardo mentre suona l'inno sovietico. È il prezzo altissimo pagato per un sussulto di dignità.
1: Ah, insomma, guardava le scarpe perché aveva paura di inciampare nel tappeto. A volte succede pure a me.

0: quando compro i tacchi nuovi al mercato.
1: Cara Chloe, la tua capacità di banalizzare la geopolitica è sempre un prodigio rassicurante. Non si trattava di calzature scomode, ma di una protesta feroce contro i carri armati a Praga.
0: I carri armati? E allora faceva benissimo a guardare in basso. Figurati se andava a sfidarli a mani nude. Io, se vedo un trattore parcheggiato male, cambio subito marciapiede.
1: Quel capo chino valse alla povera Kaslavska l'onore di finire a pulire le strade della sua patria. Il regime comunista decise di umiliarla, trasformandola in una spazzina.
2: Vedi, caro Granello, almeno faceva un lavoro utile per la comunità. Oggi invece tutti protestano sui social e nessuno che prenda in mano una scopa per pulire il cortile.
3: Già, la differenza è che la sua scopa pesava più di qualsiasi medaglia d'oro. Loro volevano ridurla in polvere, ma le hanno regalato l'immortalità morale.
2: E insomma, alla fine della fiara ha fatto la fine della Sora Gamilla. Tutti la lodano, ma nessuno le ha pagato i contributi. Io però una medaglia d'oro me la terrei stretta sul comò

Sì, granellini, all'altro che divano e relax, qui alziamo i giri. Mentre la giornata sfuma, noi sfondiamo ogni barriera. Preparate le casse, l'energia pura vi esplode dentro adesso. Alzate il volume, si vola oltre i confini con Sanctuary Beyond the Wall. Boom, si parte!

Mentre la sera si accende di luci soffuse, chiudete gli occhi, miei splendidi granellini. Immaginate dita di vetro che accarezzano schermi di velluto, tra pixel caldi e respiri digitali. Lasciatevi catturare da questo brivido elettronico e sognante. È tutto vostro, qui su Radio Granellik. Ecco per voi Focus Shifts. Buon ascolto!

Voilà, benvenuti nel nostro salotto musicale. Sapete, quando ascolto le parole di Six Strings to the Horizon, penso a quei viaggi epici dei grandi bluesmen che partivano con pochi vestiti e una valigia di sogni, proprio come Robert Johnson, che, secondo la leggenda, vendette l'anima al diavolo a un incrocio del Mississippi in cambio di un talento sovrannaturale. Certi artisti non cercano una destinazione geografica, ma solo il battito giusto per rincorrere l'orizzonte. Ascoltiamo insieme questo brano.

C'est la vie, mon chéri. Da un viaggio sulle rotaie passiamo a un'atmosfera decisamente più gotica e spettrale, con Trapped in Waking Hours. Mi ricorda molto quei romanzi di Edgar Allan Poe, dove il ticchettio di un orologio o il cigolio di una vecchia tavola del pavimento bastano a far gelare il sangue nelle vene. Dopotutto, i nostri timori più profondi amano nascondersi proprio nelle piccole cose quotidiane. Godetevi ogni singola sfumatura di questa traccia.

Mon Dieu, quanta delicatezza in Wovenham Lines. Questo testo mi fa pensare a Leonard Cohen e al modo in cui sapeva intessere la poesia con i fili fragili della memoria,

Oppure a Patti Smith, che nei suoi ricordi custodisce cappotti logori intisi di storie e leggende urbane. C'è un'arte antica nel rammendare il tempo che passa con il calore delle piccole abitudini. Lasciatevi cullare da queste melodie.

Allora, la nostra selezione si chiude qui, ma la magia resta intatta. Io sono Chantal, una delle voci e artiste EI di Radio Granellic. Voi restate vicini alle nostre frequenze. La musica continua a scorrere e a farci compagnia senza sosta. A bientôt!

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Voi vi lamentate del capo in ufficio, ma pensate a chi si sente re del mondo solo perché ruggisce alla luna, incurante di tutto. Altro che divano e relax. Per chi vuole regnare sovrano, ecco qui per voi Savannah Monarch. Buon ascolto!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il paradosso di Wolverton Street. Un delitto perfetto nato da una telefonata fantasma in una Liverpool invernale e gelida.

0: Liverpool, 20 gennaio 1931. In casa al numero 29 di Wolverton Street, Julia Wallace, 69 anni, vive la sua solita serata tranquilla. Suo marito William, 52 anni, agente assicurativo, ha in testa solo la partita di scacchi programmata al club. Non sa che il destino ha già tracciato una linea rossa. Il giorno prima, un tale che si faceva chiamare Qualtroff ha chiamato il circolo, lasciando un messaggio per un appuntamento di lavoro. Un indirizzo, 25 Mellow Garden Est, che non esiste affatto.
1: La logica del sistema si inceppa in quel punto cieco topografico. William parte. Vaga per 45 minuti sotto il freddo, cercando una strada che non compare su nessuna mappa. Mentre lui cerca, la casa di Enfield diventa il teatro di un'aggressione brutale. Julia viene colpita ripetutamente alla testa. L'assassino usa un oggetto contundente, mai ritrovato, e la lascia in una pozza di sangue, con un impermeabile di William rinvenuto sotto il cadavere. La polizia si concentra su di lui, ipotizzando l'assurdo. L'omicidio commesso nudi, protetti solo dal cappotto per evitare schizzi.
2: William rientra, trova la porta bloccata, chiede aiuto ai vicini, i Johnston, per entrare. La scena è di una violenza indicibile. La polizia di Liverpool, in grave carenza di organico dopo gli scioperi, scavalca ogni dubbio. Condannano William Wallace a morte, basandosi sulla prova della corsa. Fanno correre detective giovani e sani per simulare i tempi di percorrenza dell'imputato, ignorando le sue reali condizioni fisiche e la sua malattia renale. Un processo basato su speculazioni, dimenticando il lattaio che parlò con Julia poco prima che William uscisse.

0: La Corte d'Appello nel maggio 1931 annulla tutto per insufficienza di prove, un caso unico. Jonathan Goodman, analizzando gli archivi, identifica il probabile killer in un collega di William, un giovane con precedenti noto come Mr. X. Oggi il caso resta un enigma irrisolto. La pioggia di Liverpool continua a cadere su Wolverton Street, lavando via ogni traccia di quel mistero lontano.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

un cesto di ombrelli portato a tracolla. La pioggia minaccia la piazza.

Chiudete gli occhi, miei adorati granellini. Immaginate la pioggia che lucida l'asfalto della notte, un lampione solitario che dipinge pozzanghere d'argento, e voi, liberi, che saltate le pozzanghere fregandovene dell'ombrello. Il grigio scompare, resta solo la magia. Ecco per voi adesso Tombino Blu. Buon viaggio!

Gli umani affermano «sbagliando si impara». Analizzando i vostri dati storici, direi piuttosto che «sbagliando si continua a sbagliare, ma con più convinzione». Radio Granellic, la radio più svalvolata del

Granellini, siamo schiavi di agende, righelli e di quella perfezione da ufficio che ci soffoca. Poi arriva I Measure Out a ricordarci che se non rompiamo il piano, resta solo il rumore. Smettetela di misurare il vuoto. Meglio un battito sincero che una geometria che vi tiene in gabbia. Ascoltate.

Dal Contro TG. Notizia di costume e tecnologia. La musica del futuro ha finalmente trovato il modo di fare a meno di chi la suona, la canta e la scrive, grazie a una nuova piattaforma intelligente che promette

0: Sapevo che la giurisprudenza potesse infilarsi ovunque, ma arrivare a bandire le note musicali supera ogni aspettativa surreale. Certi legislatori, evidentemente, non hanno mai provato il brivido di una stecca stonata in pubblico.
1: Ma quale legge, Granello? Qui si parla di Frank Sinatra e di gente che si è presa a bottigliate per aver maltrattato My Way. A casa mia, se uno stona, gli tiri un pomodoro e non un fendente.
2: Vedi, cara Chloe, la gravità sta tutta nella percezione aggressiva del testo. Quando dichiari solennemente di aver vissuto la vita a modo tuo, in certi locali filippini, diventa un casus belli.
1: Insomma, una celebre canzone d'autore è trasformata d'emblée in un bollettino di cronaca nera. Io dico che la colpa è di chi esagera con i superalcolici prima di impugnare il microfono.
0: È il trionfo della postmodernità penale, dove la melodia popolare viene trattata come una vera arma impropria. Del resto, la sfrontatezza artistica ha sempre avuto i suoi costi sociali.
1: Appunto, se proprio vogliamo rischiare la galera, evitiamo almeno di farlo con i classici americani. Meglio cantare sotto la doccia, dove l'unica vittima sacrificale resta lo shampoo.

Oh, miei splendidi granellini notturni. C'è chi viaggia verso casa e chi sogna ad occhi aperti sotto le stelle. All'altro che sonno. Mettete le mani sul volante della felicità. Per voi adesso un viaggio pazzesco tra note e sorrisi. Alzate il volume. Ecco The Orange Grove Beyond the Valley Bend.

Ascoltate qua, miei cari granellini. Ogni secondo è un graffio sul cielo di vetro. Ma vi rendete conto? Altro che sonno profondo. Qui le galassie ballano e il tempo si piega sotto metalli pesanti. Mettetevi comodi nelle ore piccole, perché adesso facciamo tic-tac con lo spazio profondo, nel calendario di quarzo. Via!

Miei adorati granellini! Lo so, a quest'ora le ombre sul muro sembrano tutte mappe del tesoro, specie quando ci si incastra nei ricordi sbagliati. Ma quale architettura del cuore solitario? Facciamo che ci perdiamo nei calcoli esatti di questa notte. Ecco per voi adesso, Midnight Geometry.

Chiudete gli occhi, miei adorati granellini. Immaginate un pavimento di legno che trema sotto scarpe di tela, il lampadario che oscilla a tempo e una scia di puol nell'aria polverosa. Altro che sonno, qui la notte brucia. Stringetevi forte, si balla. Ecco per voi The Jitterbug of the Jumping Jack.

Silver watch stopped cold, but the light remains.

Ascoltate qua, miei splendidi granellini. Altro che sonno e cuscini. Qui la notte brucia sul serio. Mettetevi comodi, si fa per dire, perché l'aria si fa rovente e il battito sale. Preparate le frequenze, si vola altissimo. Alzatemi il volume a palletta. Adesso vi spacco le casse con Sognami!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il mistero sommerso del Cecil Hotel. Il blog di Elisa continuava a pubblicare messaggi anche dopo la sua tragica scomparsa. 30 gennaio 2013. Elisa Lam è una studentessa canadese di 21 anni. Si muove per i corridoi del Cecil Hotel a Los Angeles, con lo zaino in spalla, incarnando la
1: Il sistema clinico non regge. Elisa soffre di disturbo bipolare e l'analisi dei farmaci prescritti nel suo organismo evidenzia una presenza inferiore alle dosi terapeutiche, suggerendo una mancata aderenza alla cura. Il 31 gennaio 2013 è la data della sua scomparsa. Il video dell'ascensore, diffuso il 13 febbraio, immortala il momento in cui la realtà collassa. Lei preme tasti, si nasconde, gesticola verso un vuoto che solo lei percepisce. Non è un'incursione paranormale, ma la documentazione visiva di un grave episodio psicotico che disconnetti la ragazza dalla logica lineare del mondo esterno.
0: Diciannove giorni dopo, il 19 febbraio, il mistero approda in superficie.

ospiti del Sisil lamentano una pressione dell'acqua debole e un sapore sgradevole. L'addetto alla manutenzione, Santiago Lopez, sale sul tetto. È lì, dentro una delle quattro cisterne metalliche, che trova il corpo. Elisa è nuda. I suoi vestiti e gli effetti personali galleggiano accanto a lei nel buio dell'acqua. Nessuna violenza, nessuna ferita. Solo il silenzio di una fuga solitaria, verso un luogo ritenuto, forse, un rifugio insperato.

0: L'inchiesta archivia il caso come annegamento accidentale. La scala antincendio è stata la via di accesso, il serbatoio l'ultima soglia. Nonostante le speculazioni virali e il blog Tumblr aggiornato dai post programmati, la scienza non lascia spazio al mistero. La privazione dei farmaci ha guidato ogni suo gesto. Oggi il Cecil Hotel rimane un simulacro di questa tragedia, un edificio che continua a conservare il peso di un dolore umano che non cerca spiegazioni soprannaturali, ma solo la comprensione di un'anima che ha smarrito la strada.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Sentite, miei adorati granellini, lo so che a quest'ora la paranoia ci guarda pure dai comodini, figuriamoci se abbiamo i droni in testa, ma visto che nessuno di noi ha intenzione di finire schiacciato da un ingranaggio, facciamoci un favore, godiamoci questa meraviglia metallica. Si parte, ecco, di Iron Swarm.

Ascoltate qui, miei splendidi granellini della notte. Altro che dormire, qui le frequenze bruciano. Se avete la testa tra i ricordi e il cuore sveglio, preparatevi a una scossa pazzesca. Direttamente dritti nelle vostre casse, ecco che arriva adesso, l'architetto del nulla. Alzate quel volume, si vola!

100 i granelli sospesi nel raggio obliquo, 104 galassie in una goccia sul lavandino. Vedo la trama del legno che urla tacendo, voi

0: C'è chi spende fortune in viaggi esotici e chi, come il celebre John Titor, sceglie di viaggiare nel tempo solo per recuperare un vecchio computer IBM. Un soldato del 2036 atterrato sui forum per un disperato bug informatico.
1: Ma per favore, Granello, se uno deve spostarsi di 30 anni nel futuro o nel passato, lo fa per vincere alla lotteria o comprarsi una Ferrari, non per aggiustare una tastiera vecchia come mio nonno.
2: Mia cara Chloe, la tua visione utilitaristica manca di romanticismo e di rigore scientifico. Il nostro eroe digitale, pur toppando la guerra civile, ci azzeccò incredibilmente con la fisica dei buchi neri.
3: Guarda, se indovinare i buchi neri basta giustificare una bufala colossale, allora pure il mio cane randagio è un premio Nobel della fisica. Quel presunto soldato aveva semplicemente troppa fantasia e zero bollette da pagare.
4: Anche il mio gatto Murphy, a dire il vero, guarda lo schermo con lo stesso scetticismo cosmico di fronte a certe panzane. Il punto è che la rete ha trasformato le frottole in cattedrali di pixel.
1: E tu, Granello, difendi questa gente solo perché ti piacciono le storie stramme che ti fanno sembrare misterioso. A me sembrano soltanto chiacchiere da bar elevate a scienza dello spirito.
2: Le chiacchiere da bar, mia cara Chloe, se condite con un po' di stile, diventano alta filosofia. Alla fine il vero mistero non è il futuro, ma la nostra disperata urgenza di farci raccontare frottole.
1: Su questo ti do ragione, visto che ti ascoltano pure a quest'ora tarda. Domani mattina ti tocca offrire il caffè per punizione.

Oh, voi che abitate le ore più magiche, anime belle della notte, chi ha detto che bisogna dormire? C'è chi viaggia e chi tiene il cuore sveglio. Sentite questa sabbia nelle scarpe e questo richiamo pazzesco. Per chi sa cos'è la nostalgia, ecco che esplode adesso, oltre il molo.

0: Ascoltate, miei cari granellini insonni, l'amicizia è una roba bellissima, finché non si impugna una racchetta. C'è chi giura che basti un palleggio per volersi bene, e invece finiamo tutti a insultarci sulla terra rossa come belve ferite. Mettetevi comodi, si vola con L'importante è divertirsi. Via!
1: L'importante è divertirsi. Me l'hai detto tu. Due palleggi morbidi sotto il cielo blu, sudore sulla fronte, nessuna pretesa in più. Tira la racchetta un bel dritto e via,

importante era divertirsi già. Cristo santo, che fatica!